0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Dico.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
4: Ma non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
3: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
5: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
6: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event, si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
5: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
6: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
3: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 595 di Mazzè si viaggia a senso unico alternato per lavori a Mazzè nella fascia oraria 8-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che lungo la provinciale 47 di Valsoana si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: ma c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 9.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini, si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Fatemi controllare. Controllo.
1: Radio Italia 1 è in onda con...
0: con i pomponi, buongiorno. No, dicevo controllo. Oggi, ragazzi, è venerdì? Sì. E allora è l'ultimo giorno della settimana per molti Italia Unici, dove poi nel weekend si prepareranno per partire per le vacanze. Non tutti, ovvio, chi andrà. E allora invece noi siamo pronti a raccontare in queste due ore tante, tante notizie di gossip. Allora parleremo di Lorella Cuccarini, che ha un sogno nel cassetto, spera di diventare presto nonna, e insomma, e poi parla anche della famiglia, no, quella felice in realtà non esiste, e poi c'è una promessa che ha mantenuto con Silvio Berlusconi. Parleremo della Ferragni, look della vacanza a Ibiza con José Hernández, e poi Rihanna si prepara al nuovo disco dopo 10 anni. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, e insieme alle notizie sul matrimonio di Cristiano Ronaldo, che dovrebbe arrivare tra poche ore, no? Era previsto tra venerdì e sabato, quindi è molto probabile che oggi arriveranno notizie proprio sul matrimonio di Cristiano Ronaldo. Tutto questo, dicevo, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

Dunque il sorriso è tornato sul volto di Belen, non è un caso, non è finzione da social, ma il risultato di un percorso fatto di cadute e rinascite e alla fine di nuovo amore, che si è fatto strada in punta di piedi, quello per se stessa innanzitutto, sostenuto da una famiglia che non l'ha mai abbandonata nei momenti più difficili, e poi quello per un uomo che è entrato nella sua vita senza clamore, con discrezione e rispetto per una fragilità che la showgirl argentina non nasconde.

0: trovato il sorriso insieme al nuovo amore.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno,
1: buongiorno
0: tesoro grande. Mi metti una bella canzone, scegli tu. Io ti auguro un bellissimo weekend.
1: Grazie.
0: Stamattina ha piovuto, ma tanto fa di nuovo caldo.
1: Eh sì.
0: Io ti abbraccio forte e ti aspetto lunedì, perché tu sei la mia gioia.
1: Che carina, grazie.
0: Ciao Daviduccio.
1: Baci, un bacio.
0: Infiniti.
1: Buon weekend, ti abbraccio forte forte e arriva Francesco Renga con Ci sarai.

0: Allora, circola questa notizia davvero attesissima, perché da molto tempo, no? Sono 10 anni che i fan attendono l'arrivo del nuovo album di Rihanna. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. Arrivano le conferme al suo prossimo progetto, che naturalmente sono state rilasciate durante alcune interviste, e per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016 si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per segnalare che la provinciale 23 viene chiusa per lavori tra Cressa e Bogogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

notizia della scomparsa di Francesco Guccini, che si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dai familiari. Sull'Appennino tosco-emiliano a Pavana, in luogo dove aveva scelto di vivere lontano da riflettori dopo il ritiro dalle scene. Lo ha reso noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata, ringraziando tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di circondarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La tua

0: Allora, se abbiamo immaginato che l'estate, quella che stiamo vivendo, possa essere la più calda di sempre, non sarà così. Addirittura gli esperti dicono che potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi anni, perché le temperature aumenteranno sempre di più. È il problema che questo grande serbatoio di calore, di energia che viene accumulata durante l'estate, calda, caldissima, si sprigionerà poi in autunno con temporali violenti. Questo naturalmente dicono gli esperti, arriveranno piogge, temporali e nubifragi che naturalmente avranno caratteristiche violente appunto sul nostro territorio, soprattutto al nord, zone come per esempio proprio appunto in Val d'Adige praticamente ci sono temperature che hanno superato i 35 gradi e di notte non scendono, addirittura ci sono state alcune notti che la temperatura ha sfiorato i 30 gradi, valori tipici di temperature massime diurne. Ecco, tutto questo ha creato naturalmente questo serbatoio di grande calore che poi in autunno si sprigionerà appunto con temporali violenti.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, tra poco nella seconda ora torneremo a parlare di personaggi VIP, di vacanze VIP e anche di televisione, perché come ben sapete alcuni programmi televisivi hanno già concluso la loro scaletta e soprattutto sono arrivati i nomi per alcuni programmi televisivi dei personaggi che parteciperanno nella prossima edizione. Quindi ne parleremo tra poco nella seconda ora in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda. 5 medaglie d'oro in 5 gare, dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Apriamo la seconda ora con le notizie legate alle vacanze VIP. Parliamo di Chiara Ferragni e José Hernández, che scelgono Ibiza per ribadire che la geografia del cuore a volte ha bisogno di una radicale riscrittura dei punti cardinali. Dimenticate i tormenti in alta quota e le repentine inversioni di marcia della passata stagione, quando il legame altalenante con l'imprenditore Tronchetti Provera si era concluso con il più classico del nulla di fatto. Ecco che arriva appunto questo ragazzo, José Hernández, che naturalmente torna a far sorridere appunto Chiara Ferragni. Adesso sono in vacanza a Ibiza.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora, come avevamo detto, la situazione meteorologica nelle prossime ore continuerà purtroppo, no, a scaldare la nostra penisola. Continua il caldo record in Italia. Giovedì alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Fragola, si sono raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia, osservata da una stazione meteo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Record assoluto anche a Cividale, ad Udine, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi venerdì 7 agosto sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21 e nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, cambiano le regole sullo smaltimento delle capsule e delle cialde di caffè. Potrebbe non fare una grande differenza per i cittadini, ma sicuramente porterà maggiore chiarezza. Dal 12 agosto, con l'entrata in vigore del regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, scatteranno norme chiare che regolano anche come e dove vanno buttati gli strumenti usati per fare il caffè con la macchinetta. Allora, si potrà gettare anche se piena, senza prima gettare il caffè all'interno, e ovvio questa è già la prassi in molti casi, ma non c'era una regola ufficiale. In più, i produttori dovranno uniformarsi nel dare le indicazioni di smaltimento nella differenziata, con le capsule di alluminio che andranno buttate, lo ricordiamo, nella plastica, nel vetro o comunque nei contenitori indicati dal comune, quelle compostabili invece da smaltire nell'umido e tutte le altre componenti da indicare chiaramente già sull'etichetta.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Allora, un compleanno diverso da tutti gli altri, il primo da Mamma Bis, come ha mostrato in un post pubblicato sul suo account Instagram. Federica Pellegrini ha spento 38 candeline circondata dalle persone a lei più care: il marito Matteo Giunta, le figlie Matilde e Rachele e persino la cagnolina Vanessa, presenza fissa nella famiglia della Divina. E quindi ancora tanti auguri a Federica Pellegrini.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Garbagna Novarese e l'innesto con la tangenziale di Novara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Tino Mancino con gennaio 2016 e saluto la Becchi che si trova al mare, beato lui. Ciao pompolino dal mio cuore, come stai? Saluti a tutti, mi potresti mettere Ossessione di Samurai. Saluti a tutti dalla Becchi. Allora, ciao Becchi, buon venerdì e arriva Ossessione.

0: Allora, questa sera, venerdì 7 agosto alle 20:39, appuntamento su Canale 5 con una puntata speciale della Ruota della Fortuna che celebra i 70 anni di Gerry Scotti, perché proprio oggi, venerdì 7 agosto, Gerry Scotti compie 70 anni. Il conduttore festeggia il suo compleanno con una puntata speciale del quiz show che circa un anno registra ascolti record, e stasera molte delle domande, anzi tutte le domande che verranno fatte, saranno appunto domande con Gerry Scotti protagonista, quindi un po' conosceremo la sua storia professionale, la sua vita, insomma sarà una puntata speciale, ripeto, per festeggiare i 70 anni di Gerry Scotti.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 in diretta su Radio Italia 1, vi auguro uno splendido weekend, a lunedì.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:02.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e c'è l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: next.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. La città era...

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
2: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccomi, ci siamo pronti per l'ultimo appuntamento prima di una pausa ad agosto, nella parte centrale di questo mese. Ci ritroveremo poi nell'ultima settimana, dal 24 di agosto, tutti i giorni, come sempre, con il nostro gossip e servito dalle 13 fino alle 15 su Radio Italia 1, 347-049-3131. Pronti, via, lo ricordiamo subito il numero per interagire con noi, farvi sentire in tutti i sensi, anche con audiomessaggi, se volete. Naturalmente siamo qui per ascoltarvi e magari anche farvi ascoltare la vostra canzone preferita, magari di quest'estate 2026. Portateci con voi, se siete in partenza, in concomitanza magari con il fine settimana. Scaricate l'app di Radio Italia 1, è totalmente gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone. Dai, si parte con Samurai J, non da solo, in questa occasione con Nayara, Obsession, la versione spagnola.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Yeah, yeah,

0: sì.
1: Per sempre sì, con Sal Da Vinci su Radio Italia 1. Addio, addio alla chioma Sale Pepe, che l'ho reso riconoscibile in tutto il mondo. Lo chef Giorgio Locatelli si è presentato con i capelli rasati a zero, in vista del debutto nelle vesti di nuovo giudice di Celebrity Masterchef UK. Il nuovo look mostrato in un reel pubblicato sul profilo Instagram di Wonderland Hair and Makeup ha subito diviso i fan. C'è chi apprezza la svolta drastica e chi sui social lo accosta scherzosamente a qualcun altro, a chi? È al comico Giorgio Panariello, ma in effetti sai che ci assomiglia con questo look. Il video girato ai Battersea Park Studios di Londra documenta la trasformazione dello chef in vista di un servizio fotografico per The Times Magazine, legato proprio al suo nuovo ruolo di giudice nella versione celebrity del cooking show della BBC. Nella clip si vede la hairstylist Alice Theobald che rasa i capelli di Locatelli con il rasoio elettrico, mentre lui stesso, seduto davanti allo specchio, osserva questa trasformazione con un'espressione davvero sorpresa. Le immagini che seguono poi nel reel mostrano il risultato finale: Giorgio Locatelli in giacca scura, con capelli cortissimi ovviamente, e un coltello da chef in mano, in una posa da copertina pensata proprio per accompagnare l'uscita del magazine britannico. Proprio queste foto hanno scatenato i commenti più disparati sotto il posto originale. C'è chi scrive semplicemente: sempre cool e di classe, ma i capelli, Chi rimpiange i suoi meravigliosi riccioli d'argento, e chi, in tono decisamente più ironico, l'ha paragonato insomma al comico toscano. La trasformazione da Giorgio Locatelli a Giorgio Panariello. Il nuovo taglio arriva proprio mentre Locatelli si prepara al suo esordio come giudice di Celebrity Masterchef UK, programma della BBC dedicato ai volti noti, alle prese con il mondo della cucina, dei fornelli, no? Dove affiancherà la giornalista e critica gastronomica Grace Dent. Lo chef da anni colonna portante di Masterchef Italia prende il posto del conduttore uscente John Turode, allontanato dal programma dopo accuse di affermazioni razziste avvenute dietro le quinte.
0: Radio Italia 1.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Demis Emischilla su Radio Italia 1. Conquistare il titolo di cavaliere alla corte d'Inghilterra non è banale, neanche se sei un campione, e chi ha dovuto sperimentarlo sulla sua pelle è l'ex calciatore David Beckham, che in base a quanto rivelato da un libro su questo obiettivo avrebbe in realtà investito anni. Il progetto K, progetto K, per dirlo in italiano, è la sintesi dell'operazione meticolosa e studiata nel dettaglio che Alison Boshoff ha descritto nel suo libro Brand Beckham, nel quale vengono rivelati tutti i passaggi che hanno portato alla conquista dell'onorificenza che il gioiello del calcio inglese desiderava puntarsi al petto dopo che il sogno del pallone d'oro era sfumato, piazzandolo solo al secondo posto tra i favoriti nel 1999, quando vinse la Champions League. È stato il Daily Mail a rivelare i dettagli dell'operazione che ha condotto Re Carlo III a decidere di consegnare la knighthood a chi rischiava di arrivare sempre soltanto secondo. Dopo essere stato a lungo deriso dagli snob per essersi seduto su un trono il giorno del suo matrimonio, David Beckham ha finalmente ottenuto l'unica cosa che il denaro non può comprare. Non era più una semplice celebrità, ma un vero cavaliere, spiega l'autrice del libro, ricordando il 4 novembre 2025, giorno nel quale finalmente nella sala della Grand Reception Room del castello di Windsor anche David Beckham si è inchinato di fronte a sua maestà, che gli ha conferito l'investitura ufficiale. In quell'occasione ovviamente era accompagnato dalla moglie Victoria, diventata Lady Beckham. David da quel momento è Knight Bachelor grazie ai suoi meriti sportivi, ma soprattutto per aver dimostrato un lungo impegno nelle attività di beneficenza, tra cui il lavoro di ambasciatore per l'UNICEF e in particolar modo per essere diventato ambasciatore della King's Foundation. Con questo titolo l'ex capitano della nazionale inglese ha assunto ufficialmente il trattamento di Sir. All'epoca la soddisfazione era stata grande: nel corso della mia carriera sono stato molto fortunato ad aver vinto ciò che ho vinto, ad aver fatto ciò che ho fatto, aveva commentato a caldo proprio Sir David Beckham, ma ricevere un onore come questo, essere nominato cavaliere, va ben oltre tutto ciò che avrei mai immaginato. Gioia e sorrisi però sono arrivati solo dopo polemiche e delusioni, con l'obiettivo sfumato in diverse altre occasioni. Stando a quanto riportato appunto da questo libro, dopo l'ennesima bocciatura, nonostante l'impegno profuso per portare a Londra le Olimpiadi del 2012 e per cercare di fare lo stesso con i mondiali, nel 2018 Beckham ha finalmente deciso di affidarsi ad un'esperta. Il tenore dei rapporti con l'ente di assegnazione delle onorificenze era ai minimi storici con l'ex campione, che li aveva definiti un branco di idioti perché non riconoscevano il suo valore come tesoro nazionale, spingendolo anche a definire il processo per l'assegnazione del titolo una farsa del, ecco, avete capito che cosa, aggiungendo: è una vergogna, se fossi americano avrei ottenuto qualcosa del genere già 10 anni fa, avrebbe detto Beckham. I contenuti di queste email scottanti, trapelati nel 2017, sono stati il momento più difficile nella cavalcata verso il gol decisivo, e solo un'esperta come la PR Nicole Olson poteva riscrivere una strategia vincente. E così è andata. Lentamente David Beckham ha iniziato a immolarsi per cause benefiche, soprattutto a mostrare a Re Carlo III quante passioni i due condividessero. L'amicizia col principe William era già un punto a suo favore. Lui e Victoria erano stati invitati alle nozze dei principi del Galles, all'epoca ancora duchi di Cambridge, e quando si consumò lo strappo col fratello Harry, in maniera molto astuta la coppia aveva scelto di mostrarsi sempre vicina ai reali, a discapito della relazione con i Sussex. Miele, galline, prodotti biologici erano stati poi lo strumento per addolcire il sovrano, stuzzicandolo sul suo terreno preferito. È così che i Beckham hanno visitato Highrove e David si è guadagnato il titolo di ambasciatore della King's Foundation, il gioiello della corona di Carlo III, nel quale conduce tutte le sue attività per l'ambiente e per la formazione dei giovani, volta alla conservazione delle tradizioni degli antichi mestieri. Un discorso perfetto davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2019, la lunghissima fila tra i sudditi nel 2022 per l'ultimo saluto a Elisabetta 32ª, il documentario trasmesso da Netflix nel 2023 per riscrivere e controllare la narrazione sulla storia di un campione di calcio e di un uomo, hanno fatto tutto il resto e Beckham finalmente può essere chiamato Sir.
1: Radio Italia 1.

0: Bambole di Pezza, la loro canzone si intitola Porno. Parliamo di due giovani attori che si sono scambiati le promesse di eterno amore nelle stanze in cui 80 anni fa hanno camminato personaggi del calibro di Winston Churchill. Tom Holland e Zendaya hanno scelto una storica dimora del countryside inglese per dirsi sì definitivo, non con una cerimonia privata e intimissima come ormai mesi fa quando sono convolati a nozze ufficialmente, ma con una festa di 3 giorni in grande stile, con tanto di spettacoli di luci da supereroe ed elicotteri per trasportare i quasi 300 invitati alla tenuta Beaverbrook nel Surrey, il tutto nel massimo riservo, incredibile, tanto da ritirare i cellulari a tutti i presenti. Ormai si fa così a questi livelli. Per le nozze Tom Holland e Zendaya non hanno badato a spese. In totale, secondo quanto ha rivelato il tabloid inglese Daily Mail, avrebbero pagato circa 580.000 sterline per 72 ore di festeggiamenti. Gli invitati, poco meno di 300, avrebbero raggiunto la tenuta con un rapido viaggio in elicottero, atterrando direttamente sulle distese verdi davanti alla tenuta. Presenti i colleghi attori Robert Downey Jr., che con loro ha lavorato nell'universo Marvel interpretando Iron Man, e Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner. Tra cene orientali, fiumi di champagne e feste in piscina, gli invitati sono stati salutati con discorsi commoventi, bellissimi, divertenti ed emozionanti da parte dei due novelli sposi. Non c'era un occhio asciutto in sala, fanno sapere, sono persone che si danno sempre da fare, adorabili, e questo splendido matrimonio ha coronato un anno straordinario per loro. È un complesso, la location, un complesso mastodonte, ettari di giardino, 56 camere, suite lussuosissime, addirittura un ristorante giapponese, quello che ha ospitato il secondo primo matrimonio della coppia hollywoodiana. Il Beaverbrook, ora hotel a 5 stelle, fu costruito per il defunto imprenditore editoriale Lord Beaverbrook vicino alla cittadina di Leatherhead, sud di Londra. Qui il businessman inglese ospitò i personaggi più influenti del primo Novecento britannico, tra cui il celebre primo ministro Winston Churchill. Per chiudere la serata, Holland e Zendaya hanno optato per uno spettacolo di luci in onore di Spider-Man, personaggio grazie a cui lo stesso attore britannico è diventato famosissimo. I raggi laser erano infatti rossi e blu come la tuta del mitico supereroe della saga, di cui entrambe le giovani star sono protagonisti assoluti e sul cui set si erano conosciuti ormai 10 anni fa.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Quintale e la sua aranciata, ci vuole sicuramente un po' d'aranciata con questo caldo. Tra poco invece noi prendiamo il nostro caffè con una nostra pausa di metà percorso, ma prima indaghiamo un po', perché c'è una domanda che aleggia: chi è quella ragazza misteriosa che è stata immortalata in Sardegna recentemente al fianco di Kimi Antonelli, il pilota di Formula 1, il giovanissimo bolognese? Gli scatti della vacanza del giovane talento della Formula 1 hanno scatenato la curiosità dei fan, che vogliono scoprire l'identità della persona che sta trascorrendo con lui le giornate nell'isola. Si tratta, abbiamo un nome ma pure un cognome, si tratta di Swami Dittavi. Dice chi è? È una studentessa dell'Università Cattolica di Milano con una forte passione per il lifestyle. Sui suoi profili social la giovane ama condividere immagini di viaggi, soggiorni in mete esclusive e scorci dalle località più ricercate. A riportare la notizia e i dettagli di questa storia è stato anche il Corriere della Sera. A rendere la vicenda ancora più intrigante la gestione della privacy da parte dei due nei contenuti pubblicati online durante la permanenza in Costa Smeralda. La ragazza compare infatti sempre solo in solitaria, tutte cose già viste, queste strategie già rodate in questo ambito di popolarità. Inoltre, osservando i profili digitali di entrambi, si nota come Antonelli e Swami non si seguono nemmeno a vicenda sui social. A tradire la frequentazione è stato però un dettaglio stilistico scovato dai fan più attenti: il costume da bagno indossato da Swami nelle foto scattate da sola nell'isola è esattamente lo stesso che compare nelle immagini di coppia diffuse in rete che la ritraggono insieme al pilota. Al momento né Kimi Antonelli né la studentessa hanno rilasciato dichiarazioni o commentato le indiscrezioni, un atteggiamento del tutto coerente con il carattere riservato di Antonelli, che ha sempre preferito proteggere la propria sfera personale tenendola lontana dai riflettori, concentrandosi sui suoi risultati sportivi ottimi fino a questo momento della stagione. Nonostante il silenzio da parte dei diretti interessati, la vicenda sta facendo comunque il giro del web, con l'identità della ragazza inizialmente svelata dal giornalista Gabriele Parpiglia all'interno della sua newsletter.
1: Radio Italia 1.

Rugiada, la canzone di Arisa, è questa che ci porta alla pausa caffè di quest'oggi. Ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda parte di diretta, la seconda ora insieme. Fino alle 15 state con noi.

Take me back, eccomi tornato in diretta su Radio Italia 1 col gossip è servito. Era il singolo di Kygo e Max McKnown su Radio Italia 1, appunto per ripartire insieme fino alle 15. La nostra ultima ora è prima della pausa di agosto. Ci ritroveremo a partire dal lunedì 24 agosto. Dopo di me, quest'oggi ovviamente completerà la settimana Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18. 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi, per scriverci, mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Naturalmente ripartiamo con la musica, Selena Gomez, In the Dark.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

BTS con Swim su Radio Italia 1. C'è il bot e risposta anche nuovo, l'ennesimo, di Belen Rodriguez, che lo sa bene, quando pubblica sempre una foto oppure un video sui social può essere così inondata di messaggi di affetto e apprezzamenti, ma rischia anche di essere travolta da un'ondata infinita di critiche spietate. E Belen ormai ci è abituata, no? Questa volta a finire al centro dei commenti velenosi di alcuni utenti è stato di nuovo il suo aspetto fisico, in particolare le sue labbra carnose. L'ultimo contenuto condiviso su Instagram infatti ha scatenato i soliti giudizi, ma anche stavolta Belen ha risposto a tono e senza filtri, come nel suo stile diretto, ironico e centrato. Tutto è iniziato con un video dedicato alla sua routine mattiniera di bellezza. Mi sono svegliata alle 5 del mattino, esordito Belen, e poi via con una serie di prodotti ovviamente firmati dal suo brand, dal siero detox alla crema in gel, passando per quella all'acido ialurone, capisco che si deve svegliare alle 5 del mattino a mettere tutta sta roba, fino ad arrivare al contorno occhi e al milky toner. La showgirl, che negli ultimi giorni si sta concentrando molto sulla cura di sé, dei suoi trattamenti viso-corpo, ha approfittato ancora una volta del momento per dispensare consigli alle sue followers. Mi raccomando, donne, sempre gomiti e collo idratati, bisogna stimolare, dice, la microcircolazione del viso. Cosa c'entra il gomito? Non lo so. Un filmato che comunque, come si può immaginare, ha scatenato reazioni opposte degli utenti. C'è chi ha apprezzato e ringraziato per i preziosi consigli e c'è chi non ha perso tempo per criticare. Sgonfiati la bocca che staresti meglio, ha scritto una donna sotto al post. La risposta è arrivata: la mia bocca è così, nessuno la gonfia, anzi se potessi decidere la vorrei meno carnosa, ma baciarla ne vale l'esuberanza, ha prontamente risposto Belen, che presto tornerà protagonista anche di Tu sì che vales. Queste labbra sono inguardabili, che labbra strane, hanno commentato altre ragazze poi, ma i commenti non si sono fermati all'aspetto estetico. C'è chi le ha chiesto perché ha tanta paura di invecchiare. La conduttrice ha risposto così: paura zero, anzi ogni giorno che passa, ogni giorno che invecchio per me è una benedizione di Dio, vuol dire che sono viva. Questo l'abbiamo già sentito ieri, no? Chiara Ferragni. Forza, è bello invecchiare, vedere crescere i figli, arrivare a consapevolezze distinte, prendersi cura della pelle non vuol dire temere il tempo, che è impossibile fermare, ma amarsi. Già qualche giorno fa, rispondendo ad alcune osservazioni sotto i suoi post, aveva rivelato di essere tornata ad amarsi, e per lei la cura del proprio corpo va di pari passo con la serenità interiore finalmente ritrovata dopo un periodo buio. Provo a farvi vedere quello che fa bene a me, ha concluso rispondendo a una fan, in questo caso, che la ringraziava perché con gesti semplici e quotidiani, come

Faces con Justin Bieber su Radio Italia 1, le 14:33 minuti. Vi ricordo il 347-049-3131 per tutti i messaggi attraverso WhatsApp. Parliamo anche di Jennifer Aniston, che sta facendo preoccupare i suoi amici. Dice: che succede? È l'attrice, 57 anni, pare stia rifiutando diversi impegni lavorativi per stare accanto al compagno Jim Curtis. Lo ha raccontato una fonte vicina alla Jennifer Aniston a Closer. Le priorità di Jennifer sono chiaramente cambiate, rifiuta il lavoro e passa praticamente tutto il suo tempo concentrata su Jim e la sua carriera. Secondo i suoi amici più stretti è un comportamento che va oltre il semplice supporto di coppia. Jim Curtis è un ipnoterapeuta, life coach, autore che si concentra su psicologia pratica, riprogrammazione subconscia, guarigione emotiva, secondo People. Ha anche un figlio da un precedente matrimonio di nome Aidan. Lo stesso insider ha anche ammesso, si dice persino, che vorrebbe essere coinvolta attivamente nel settore, al punto da essere interessata a formarsi proprio anche lei come ipnoterapeuta a sua volta. Sarebbe una svolta dal punto di vista professionale per Jennifer Aniston. Vedremo. Le persone intorno a lei non possono negare che questa decisione stia avendo un impatto negativo sulla sua carriera e temono che stia commettendo un errore, ha aggiunto questa fonte. Ci sono stati momenti nell'ultimo anno in cui si è ritirata da impegni a cui lavorava da mesi, tra cui l'adattamento televisivo del celebre libro di memorie dell'attrice Jeanette McCurdy, I'm Glad My Mom Died. Vedremo cosa sarà del futuro nel mondo dello spettacolo, in questo caso per Jennifer Aniston.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Camera con Ed Sheeran su Radio Italia 1 e dai, ci ascoltiamo anche una delle canzoni che ci stanno tenendo compagnia in questa estate 2026, la collaborazione tra Gabry Ponte e Lorenzo Giovanotti, DNA.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mia.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Alex Warren, Fever Dream, ci porta i saluti, finali per quest'oggi e anche per questa prima settimana di agosto insieme con il Gossip è Servito, che ora va in pausa ad agosto per un paio di settimane. Ci ritroveremo da lunedì 24 agosto, sempre alla stessa ora, dalle 13 alle 15. Vi lascio con la nostra Super Simo, Simona Sorbara, in diretta fino alle 18. Ciao a tutti, una buona estate, buone vacanze a chi parte. La tua

0: amo.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una 20 i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con Simo. Buon pomeriggio da Simo Lastrobarra, buon venerdì 7 agosto, le 15.09, anche quest'oggi un caldo torrido, notti incredibili, notti insonne, notti in bianco, ma ci siamo fino alle ore 18 con la nostra diretta, la bella musica national e international di Radio Italia 1, i vostri messaggi, i nostri pipponi, socializzando con la Simo andrà a curiosare nelle pagine social VIP dei nostri artistoni, dei nostri pipponi per vedere un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi. Intanto iniziamo subito alla grande perché arrivano Francesca e Michelin con la feature dei Planet Funk, la loro è naturale.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Mr. Rain con la sua casa in fiamme. E allora il numero preziosissimo per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, le vostre dediche, il 347-049-3131 in modalità WhatsApp, mi raccomando. Ma oltre a quello, questo preziosissimo numero di WhatsApp serve anche per argomentare sulle nostre news, ma soprattutto fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete sul web e trovate delle news curiose, inviatecele, verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Non è una fake news, tra poco andiamo a parlare di Emma Marrone che va al fresco in vacanza in Islanda, fra poco.

0: Swift con la sua Elizabeth Taylor. Allora, parliamo di Emma che scappa tra i ghiacciai per rimanere un pochettino al fresco. Questa vacanza anticaldo la fa con Elisa, con Dardust e con la sua manager, quindi temperature sicuramente più fresche. In realtà voleva andare a vedere l'aurora boreale, anche se in questa stagione è pressoché impossibile vederla, però visto come è pazzo il tempo potrebbe anche succedere qualcosa. La cantante è arrivata ieri in Islanda insieme appunto ad Elisa e all'amico Dardust e a Francesca Savini, che è la sua manager. Dopo aver concluso il suo tour estivo in giro per l'Italia, ha deciso così di fare questa vacanza rilassante, una natura therapy, ecco, diciamo così, natural therapy, e ha scelto l'Islanda, ma non è passato inosservato ovviamente sui social. Abbiamo tutti mostrato un pizzico di invidia perché l'abbiamo vista con la felpa, con il cappuccio, abbiamo visto un bel fresco, e quindi là ci sono quasi 10 gradi con piogge frequenti, quindi mai come in questo momento forse vorremmo essere lì anche solo per un'ora, ragazzi, e poi tornare al calmo. Un'oretta di quel freschetto ci piacerebbe. E allora Emma, noi ti ascoltiamo con la tua Amami qui su Radio Italia 1. Vi ricordo il 347 049 3131 per le vostre richieste e anche per i vostri saluti dalle vacanze.
1: La notte porta

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126 e i suoi futuri possibili. Allora vado a salutare Salvo, che al 347-049-3131 mi dice: sì, ma ogni tanto fate sentire un remix di I Like Chopin, che mi piace tantissimo. Certo, quello di Christian Marchi, noi te lo facciamo sentire, anche perché così cogliamo l'occasione di fare un salto negli anni 80 e colgo l'occasione anche per fare un saluto a tutti i radiotelemici come te che amano quegli anni, che tanto abbiamo apprezzato, quante canzoni meravigliose sono nate negli anni 80. C'era anche Gazebo che ci cantava e suonava questo.

Eddie Brock con Bel Venerdì. Allora, Eddie Brock si sfoga proprio ripensando a Sanremo. Lui si è classificato 30esimo, l'ultimo posto con Avvoltoi, ma ha fatto la sua carriera, sta facendo la sua carriera, però a pochi mesi da questa partecipazione al Festival di Sanremo torna un po' a parlare di questa esperienza vissuta e si toglie un po' qualche sassolino anche dalla scarpa. Lui ha debuttato tra i big, si è classificato 30esimo, ultimo posto, ma va bene perché comunque ci sta. Si è soffermato parlando in un'intervista su questa sua partecipazione alla kermesse di Festival di Sanremo, lanciando qualche frecciatina ai colleghi, dicendo: io quest'anno, come penso voi sappiate, ho fatto un contest, una gara in un teatro ligure che si chiama Sanremo e che devo dirvi è stato stressante. Sono stati 7 giorni abbastanza folli. Poi la cosa che mi ha sorpreso di più di questi momenti liguri è che 7 giorni prima del festival eravamo tutti amici, poi nessuno è stato più amico con me. Com'è possibile? È normale secondo voi? Ha dichiarato appunto dal palco dove ha tenuto questa intervista. Ha poi parlato anche del motivo che l'ha scritto a scrivere il brano del festival, perché quando non sei nessuno sono tutti amici tuoi, e quando poi fai qualcosa inizialmente sono amici tuoi, ma poi appena fai qualcosa di più di loro sei subito il cattivo, sei messo nel libro nero, quindi sei un pochettino sfogato. Comunque hai il tuo i tuoi fans, hai sicuramente la tua bella carriera davanti, anche se qualcuno ti è nemico, se qualcuno non vuole vedere il tuo talento, tu ce l'hai e sai di essere anche un talentuoso cantante artista. Stiamo parlando di Eddie Brock.

0: l'ultimo di Raff, pazzi, stupidi ragazzi, sta quasi per terminare la prima ora di diretta in compagnia della Simo. Salutiamo i nostri raditi alle 11 in vacanza, al 347-049-3131 arrivano i loro messaggi, belli, tranquilli, al fresco, fa molto caldo un po' in tutta Italia, sulle Alpi qualche temporalino, forse è rinfrescato un pochetto, però nelle zone di pianura e anche al mare fa effettivamente molto molto caldo, però non perdiamo tempo ragazzi, bisogna rilassarsi perché le vacanze finiscono in fretta e poi si ricomincia, quindi non vorrei darvi una brutta notizia, ma a settembre sarà tutto normale, quindi godiamoci anche questo caldo cercando di rilassarci un pochetto. Ci siamo molto nervosi perché non dormendo la notte ovviamente c'è la tolleranza è pari a zero, e quindi mi raccomando soprattutto alla guida, perché abbiamo visto un po' di scene in questi giorni non proprio belle, non proprio da cittadini civili e da automobilisti civili, quindi mi raccomando dormite e riposatevi, state al fresco soprattutto.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in Viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Rosa Chemical, mamma mia, la seconda ora di diretta si apre con lui e si apre anche con tutti i nostri rari Italia unici che ci scrivono al 347-049-3131. Siete contenti perché venerdì, molti lavorano ancora fino al 14, quindi fanno questa ultima settimana e quindi questo weekend è importantissimo rilassarsi, magari preparare i trolley, preparare gli zaini, preparare le valigie per poi partire, o comunque concedersi anche un weekend di relax fuori porta, fa sempre molto molto bene. Tra poco di chi andremo a parlare, regia? Non me lo vuoi dire, lo so, assolutamente niente, non trappelliamo assolutamente niente, non facciamo trappellare nulla, dai. Tom Holland e Zendaya, sì, parliamo di loro dopo, dai, a fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Dico.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Allora parliamo di Tom Holland e Zendaya, le super note da 600.000 sterline, 300 VIP in elicottero e la location di Churchill, quindi 3 giorni di festeggiamento extra lusso in una tenuta incredibile con cene giapponese e star e ovviamente presenti tantissimi vipponi. Allora si sono scambiati le promesse di eterno amore nelle stanze in cui 80 anni fa hanno camminato personaggi del calibro di Winston Churchill. Tom Holland e Zendaya hanno scelto una storica dimora nel countryside inglese per dire il sì definitivo, non con una cerimonia privata e intimissima come ormai mesi fa quando sono convolati a nozze ufficialmente, ma con una festa di 3 giorni in grande stile con tanto di spettacoli di luce da supereroi, elicotteri per trasportare quasi 300 invitati alla tenuta di Beaverbrook nel Surrey, il tutto nel massimo riservo tanto da ritirare i cellulari a tutti i presenti. Quanto è costato il matrimonio? Troppo per i nostri, non ce lo possiamo permettere, regia, ma neanche una scarpa di queste. Per le nozze Tom Holland e Zendaya non hanno badato a spese, in totale secondo quanto ha rivelato il tabloid inglese Daily Mail avrebbero pagato circa 580.000 sterline per 72 ore di festeggiamenti. Volete fare voi in euro quanti sarebbero? Troppi, regia, infatti non ci hanno invitato, chissà come mai, noi poracci ci hanno lasciato qua, hai capito? Comunque cene orientali, fiumi di champagne, feste in piscina, veramente una cosa da sogno. Sono tantissimi i matrimoni di quest'anno da sogno, ne abbiamo già parlato veramente tanto. Poi questo, beh, è una dimora, un complesso mastodontico meraviglioso, ettari di giardino, 56 camere, suite lussuosissime, una cosa meravigliosa. Allora, che dire, una splendida luna di miele ai nostri sposini.
1: Radio Italia 1.

0: Gagliazzo con la sua Basta Poco. Ascoltiamo la nostra viabilità, cari Radio Italia 11, quindi se siete nel traffico sicuramente vi darà una mano a ascoltare Muoversi in Piemonte, e poi ci ritroviamo qui con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa previsti di circa 2 ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Swim, waterfall in love your skin. Swim, swim.

missili tattici nucleari e la loro amaro. Vado a salutare Elisabetta Fangs, incredibile, di Ed Sheeran, che mi dice: Simo, io quest'anno non faccio vacanze e prenderò il fresco nei centri commerciali. Beh, è vero, ci sono tantissime persone che per refrigerarsi un pochetto magari vanno a mangiarsi un gelatino in un centro commerciale, fanno un giro, guardano due vetrine, si rilassano. Lo so, purtroppo è capitato anche a qualche altro Rallitalia Unico, ma compresa anche la sua barra, di non aver fatto vacanze e di quindi magari uscendo dal lavoro andarsi un po' a refrigerare in un centro commerciale. Quindi fai bene, Eli, ti facciamo sentire una delle tue canzoni di Ed Sheeran preferite, che tra l'altro piace tantissimo anche a noi, sia questa canzone sia anche lui. Arriva con la sua Camera qui su Rallitalia Unico, prima della Sima.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: soli.
1: Ron Flynn con le sue bollicine. Allora, ci sarà il sequel del biopic su Michael Jackson? Certo che sì. Tra l'altro, nei titoli di coda c'era proprio scritto che sarebbe continuato il tutto. E quindi, a dare la notizia a Adam Fogelson, che è il presidente della Motion Picture Group, secondo quanto riportato da un magazine statunitense, si potrebbero iniziare le riprese tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, con l'uscita nelle sale prevista tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028, quindi dobbiamo aspettare, diciamo, un annetto e mezzo. Abbiamo già una serie di sequenze, dicono, in particolare grandi numeri musicali che sono stati girati in precedenza e con ogni probabilità verranno inserite nel film, ha dichiarato proprio Fogelson, spiegando che l'obiettivo dello studio è offrire il sequel più grande e migliore possibile. Ma che bello, ragazzi, il primo tra l'altro è stato veramente un successone, quindi aspettiamo questo secondo capitolo sulla storia di Michael Jackson.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17:03.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma. La tua

Biagio Antonacci con la sua You and Me. Allora entriamo così nella terza ora di diretta in compagnia della Simo, come dico sempre sono in compagnia dei vostri messaggi, dei bei messaggi ricchi di affetto dei nostri Radio Italia Unici, chi lavora, chi è in vacanza, chi sta raggiungendo gli amici perché magari è stato invitato anche soltanto per un weekend, quindi grazie. Se siete fuori dal Piemonte sicuramente ci state ascoltando in streaming, quindi o collegati dal sito, dal vostro cellulare, dal vostro smartphone sul www.radioitalia1.org oppure dall'app. L'app è semplice, facile, gratuita, si installa veramente velocemente, basta andare sul vostro Play Store, scegliere l'app di Radio Italia 1 di modo da portarci con voi durante i weekend, durante le vacanze o ovunque andiate, quindi grazie a chi l'ha scelta. Allora saluto Anna che ha scelto come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali, accoppiata vincente anche per quello che riguarda i tour estivi perché hanno scelto Torino e sono stati due concerti incredibili. Ciao Anna, tutta per te.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sonia con la sua Per te. Ieri abbiamo parlato della morte di Francesco Guccini e prima della prova generale del tour di Jovanotti, il Jova Beach a Olbia, è salito sul palco per rendere proprio omaggio a Francesco Guccini, non solo i musicisti ma anche i tecnici, i lavoratori e tutte le persone che rendono possibile, hanno reso possibile lo spettacolo. Quindi un gesto collettivo che sottolinea proprio come l'eredità di Guccini come uomo e come artista appartenga veramente a tutti. Quindi è stato molto commovente quel momento, è un video virale anche che gira sui social e sul web, quel momento in cui appunto tutta la crew, tutto lo staff, è una grandissima famiglia, quindi in tantissimi stanno lavorando al Jova Beach Party, tutti sul palco, tutti pronti ad ascoltare una canzone di Francesco Guccini con alle spalle appunto sui wall una foto di Francesco. Quindi ancora grazie per tutto quello che hai fatto e tutto quello che ci hai lasciato in eredità al grande Guccini.
1: La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 229 del Lago d'Orta, per lavori il traffico è rallentato fra Momo e Cressa in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

capolavoro, annunciato una tournée per il 2027 pazzesco, tutta oltreoceano, quindi un orgoglio veramente nel mondo, il nostro trio fantastico che tanto tanto tanto amiamo. Una nostra Radio Italia Unica mi ricorda che oggi è la giornata, si celebra la giornata internazionale della birra. Hai capito? Allora cin cin a tutti i nostri amici che amano questa bevanda buonissima, la birra. Si può dire la birra una bevanda? Certo, ovviamente. Il 7 di agosto si celebra in tutto il mondo, no, international, sì, internazionale, quindi è nata in California, vero, questa festa, che è perfetta. Nel 2007 dapprima è nato come un piccolo evento così, e poi si è trasformato in questa ricorrenza internazionale. Si celebra ben 80 nazioni distribuite su 6 continenti, quindi direi veramente super super mondiale. Allora, un bel brindisi, una bella birretta fresca ci sta adesso, no? Quelle amate di più, la bionda, la rossa, fatemi sapere un po' i vostri gusti. Comunque l'importante è che facciate un bel brindisi e che vi rilassiate, che passiate un bel weekend.

0: Harry Styles con la sua Dance No More. Allora, sarà un weekend da bollino nero, i nostri Radio Italia Unici si stanno preparando per andare in vacanza, bollino nero l'8 agosto, quindi 7-9 weekend veramente di fuoco sulle autostrade italiane. Vabbè, è agosto, la gente va anche in vacanza, quindi domani sarà la giornata più critica, con un traffico molto molto intenso sulle principali strade verso mare, montagna e sud Italia. Alcuni cantieri però sono stati sospesi e confermati anche i divieti per i mezzi pesanti, quindi l'unica paura a questo punto sono un po' le code, i rallentamenti veramente per il tanto traffico. Quindi mi raccomando, già da stasera comincerà ad esserci veramente tante macchine in coda, comunque se non in coda il traffico sarà intenso. Noi vi auguriamo di non trovare coda, ma vi consigliamo di andare piano, comunque di arrivare sani e lontani, come dice un vecchio proverbio. Quindi fateci sapere dove siete in questo momento al 347 049 3131.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Wild Girl Wasted Anna, ultimo singolo per lei. Allora fatemi salutare, oltre che tutti i nostri radiotelegiornali unici, augurandovi un buon weekend, tutti coloro che ci stanno ascoltando anche dai bar, dagli impianti sportivi, dalle piscine, grazie per avere in sottofondo Radio Italia 1 con la nostra musica. Non abbandonate la radio adesso, anche se terminano le nostre dirette, perché c'è la nostra rotazione musicale che vi terrà compagnia per tutta la notte, in questo caso anche per tutto il weekend. Ci riascoltiamo lunedì, la Simo ci sarà poi fino al 14, lunedì un palinsesto un po' diverso, sintonizzati, vi troverete chi è in diretta, non si sa, dipende. No, sto scherzando, ci siamo ancora, ci siamo sempre per tutto il mese con orari un po' diversi, con voci che magari non sono sempre in quell'orario lì, ma troverete qualcuno sicuramente. Allora la Simo vi ringrazia, vi saluta, vi auguro uno splendido weekend, vi auguro buone vacanze, perché stavolta andrete veramente in vacanza, non è soltanto un weekend, lo so, per alcuni di voi, riposatevi, rilassatevi, e per coloro che invece devono lavorare lunedì ci ritroviamo al solito posto, solita ora, 15:18 qui con la Simo. Vi saluto con la storica frase: have a nice time baby, ciao ciao, a lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 40. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane residente nel Comasco faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Bruere in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla diramazione per Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1. Stare con...

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggi provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
4: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
2: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in direzione della Francia. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: domenica.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Isabelle.
1: Radio Italia 1.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Io volevo 3 pallottoli nel petto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.